0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka. Columbia brings the feedback, Columbia
2: brings the feedback. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.